Automobili a destra da tent'anni si va, ora contro mano vanno un tanto si sa, che scontration, che scontration, con la nuova banca dei sequestri che c'è.

Adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio, adio